0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Esta es la guerra.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: let's take her back to the blog era one time.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Kid Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer,
1: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: pasa, la vida es más sabrosa.
1: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo.

I and I to everyone.

0: domenica.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Una lite che degenera per futili motivi tra due giovani ha portato al ferimento di uno dei due ieri sera, poco dopo le 23, a Rezzato, in via Tre Ponti. Secondo le prime informazioni, i due, dopo una prima discussione, sarebbero arrivati alle mani. Nel duro scontro, uno dei due ha riportato delle serie lesioni dovute presumibilmente a una caduta durante la colluttazione. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Brescia che ha provveduto a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il ferito è stato trasportato da un'ambulanza in codice rosso alla poliambulanza. Era alla guida del suo monopattino elettrico in via Milano quando ha perso il controllo ed è caduto verso le 22.30 di ieri. Durissimo il contatto con l'asfalto, per cui un 18enne è stato soccorso dai mezzi del 118, sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato. Anche se inizialmente non è stato considerato grave, il giovane è stato poi portato al pronto soccorso in codice rosso. A 4 mesi esatti dalla notte dell'alluvione, la Regione torna a mettere risorse sulla ricostruzione a Niardo. Nell'assestamento di bilancio 26-28 il Consiglio regionale ha approvato uno stanziamento di oltre 18 milioni di euro per completare gli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del luglio 2022 nei comuni di Niardo, Braone e Ceto. La quota più rilevante, di circa 14 milioni, sarà destinata a Niardo e servirà in particolare per l'allargamento del torrente Cobello, uno dei due che esondò 4 anni fa nel tratto compreso tra il fiume Oglio e la superstrada. Si tratta di un intervento considerato strategico per rafforzare la sicurezza idraulica del paese. Momenti di paura ieri al parco divertimenti di Gardaland per un incendio divampato poco prima delle 14. Le fiamme hanno interessato l'area Far West, una struttura interamente in legno collocata sotto l'attrazione Raptor, nella quale il fuoco si è rapidamente sviluppato. Dopo il primo intervento delle squadre di soccorso del parco, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Non ci sono state conseguenze per gli ospiti e il parco è sempre rimasto operativo. Nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino, il Tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento del Brescia Calcio. La sezione procedure concorsuali ha emesso la sentenza con cui è stata aperta la liquidazione giudiziale della società biancazzurra, ponendo così la parola fine alla vicenda del club. La sentenza chiude formalmente la procedura avviata dopo il ricorso per la liquidazione giudiziale, sancendo il definitivo dissesto della storica società biancazzurra dopo il mancato rispetto degli adempimenti economici che avevano portato all'esclusione dai campionati professionistici. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7. Alex Rusconi con Buongiorno Brescia.
9: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
10: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Buongiorno Brescia, musica e notizie da ascoltare e condividere con Alex Rusconi.
1: Dai che ci siamo anche questa mattina, buongiorno da Alex Rusconi, buongiorno da Radio Brescia 7. Partiamo con le nostre dirette già da adesso, dalle 7 e poi per tutta la giornata. Vi teniamo compagnia dalle 7 alle 10, ci sono io, quindi queste prime tre ore sono sotto la mia responsabilità, ma anche un po' sotto la responsabilità di Fulvio Marini, che è quello che sceglie la musica più bella che voi ascoltate su queste frequenze, la musica scelta da un ventaglio amplissimo di possibilità, la musica di ieri, quella di oggi, la musica italiana e la musica internazionale. Attenzione ai nuovissimi singoli che stanno uscendo, che sono in rotazione, ai pezzi storici, ma anche ai pezzi estivi, di cui il nostro palinsesto è pieno per accompagnare questa estate 2026. Staremo insieme, ripeto, fino alle 10, non solo con la musica ma anche con l'informazione, quella locale ad ogni ora esatta, quella nazionale e internazionale a partire dalle 8:30 allo scoccare della mezz'ora, e poi la vostra presenza preziosissima che potete far sentire anche questa mattina attraverso il numero WhatsApp 334 907 9007. Mi raccomando, aspetto i vostri messaggi, raccontatemi qualcosa della vostra estate, delle vostre vacanze, fate gli auguri a qualcuno che compie gli anni, suggeriteci argomenti, regalateci delle segnalazioni stradali se trovate code, rallentamenti, insomma usate il numero come ritenete, l'importante è che mi facciate compagnia così come io la faccio a voi. 334 907 9007. Tra pochissimo iniziamo con la rassegna stampa, naturalmente andremo a leggere la prima pagina del giornale di Brescia di oggi e poi tante tante tante altre cose. Ben ritrovati qui sulle frequenze di Radio Brescia 7, questa è Buongiorno Brescia, io sono Alex Rusconi e allora siamo pronti a partire. Buongiorno Brescia.

0: trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Quix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Prima pagina.
1: Ed eccoci nello spazio dedicato alla prima pagina del giornale di Brescia di oggi, che leggo io per voi, e poi vi invito naturalmente ad approfondire le notizie attraverso il giornale cartaceo, che potete comprare in edicola anche oggi come ogni giorno, oppure attraverso la versione digitale, che naturalmente trovate su www.giornaledibrescia.it. La versione integrale è disponibile su abbonamento, mentre le notizie principali sempre aggiornate tutta la giornata e le trovate gratuitamente, così come gratuita è la

0: manca un'infinità. La Lombardia è la Silicon Valley d'Italia, ma gli impianti per le AI consumano moltissimo. Quello previsto a Travagliato alimenterebbe 300.000 case. Eh sì, perché c'è sempre questa polemica sui data center, perché effettivamente l'AI è utile e ci serve, però consuma anche un sacco di energia e di acqua, ha sempre sete. Nella maggioranza, la spalla di Luca Tentoni, Salvini al Viminale, la mossa anti-Vannacci, e quindi qui si parla di politica italiana, io non approfondirei. La sentenza invece nella fotonotizia, il Brescia di Cellino è proprio fallito, e insomma ieri il tribunale ha sancito ufficialmente il fallimento del Brescia Calcio. Sempre parlando di calcio nazionale, arriva Mancini, altro che rinnovamento, è restaurazione. Del Bono, pronto a candidarmi alla presidenza della Lombardia. Il nostro ex sindaco rompe gli indugi e dice appunto pronto a candidarsi come governatore della regione. Le sirene del lago per l'addio ad Alex, l'eroe di Sirmione. Commovente il saluto per Alexandru Sorin, il 31enne annegato per salvare un bimbo. Ieri è stato lutto a Sirmione con il funerale, ma anche lutto cittadino. Mamma Antonella, così il cuore del mio Stefano vive. La testimonianza di Antonella, mamma di Stefano morto a 16 anni, si tramuta in appello dell'Aido perché la donazione degli organi si faccia strada. E poi il direttore tra i lettori per parlare del giornale senza filtri né distanze. In sala libretti, domande, idee e proposte nel primo caffè con Giorgio Bardaglio, che da questo mese, dal 1 luglio, è il nuovo direttore del giornale di Brescia. Allora, queste le notizie della prima pagina del giornale di Brescia di oggi. Vi invito all'approfondimento, se avete voglia, attraverso la lettura del giornale cartaceo in edicola o quella digitale su www.giornaledibrescia.it. E adesso possiamo tornare alla musica, possiamo viaggiare per il mondo, anzi viajando por el mundo con Karol G.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: La voce di Zucchero nei nostri grandi successi dell'estate. Baila Morena, alle 7:32 minuti, siete su Radio Brescia 7. Iniziamo a leggere i vostri messaggi. C'è il fornaio matto che oggi è stato il primo a scrivere ancora stanotte mentre infornava. Ci manda le sue tazzine. Buongiorno Gnari dal fornaio matto. Poi c'è Gabriele di Butticino che oggi condivide con noi un pensiero che in realtà ha già condiviso tempo fa, ma io lo rileggo volentieri perché il pensiero di oggi è questo: non è vero che le parole sono solo parole, ce ne sono alcune che ti accarezzano il cuore e altre che fanno più male di uno schiaffo. Ci sono parole che volano via con il vento ed altre che rimangono incise nell'anima per sempre. Alcune lasciano cicatrici profonde, altre diventano ricordi meravigliosi. Le parole non sono mai solo parole. Ha proprio ragione il nostro Gabriele di Butticino. Le parole possono far male, essere più taglienti di una spada, ma anche essere consolatorie, essere un cuscino di rose sul quale adagiarsi. Quindi le parole sono importantissime, lo diceva anche Nanni Moretti in un suo film. Buongiorno Alex, buon giro di boa. Ciao da Massimo, buon giro di boa anche a te. Buongiorno Alex e buongiorno Brescia. Un abbraccio da Paola di Calcinatello che ci manda anche due cuoricini. E poi devo salutare Sandro di Abbasanta Sardegna che ci chiede sempre Emma Marrone e stamattina invece non mi ha ancora scritto. Ciao Sandro, se ci sei sappi che adesso arriva Emma insieme a Fabri Fibra con il suo nuovo singolo Antidroga. Eccolo.

0: attrezzature da Maflan puoi noleggiare carotatrici, traballi, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10 sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: dopo la domenica.
1: Radio Brescia 7, meteo.
2: Grazie a Big Matt Mufflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più.
3: Alle 7.45 puntuali ogni giorno con il meteo. Ieri abbiamo chiacchierato con Riccardo Paroni, che ci ha spiegato di questa ondata di caldo che sta arrivando. Proprio oggi inizia questa ondata nuova che durerà, sembra, speriamo, una settimana e non di più, però non ci è dato saperlo, perché sapete che le previsioni sono tanto più affidabili quanto più sono ravvicinate, più si allontana il tempo, più è difficile naturalmente farle. Infatti oggi cosa facciamo? Grazie a Stefano Masneri diamo un'occhiata solo alle previsioni del tempo per oggi, mercoledì 29 luglio 2026. Nel pomeriggio tempo che resta stabile, prevalentemente soleggiato su tutti i settori, solo qualche nube innocua potrà svilupparsi in montagna nelle ore più calde, senza però rischio di precipitazioni. Le temperature saranno in lieve aumento, con massime comprese tra i 33 e i 35 gradi e condizioni di caldo intenso accompagnate da ventilazione generalmente debole. E che ho detto, oggi è un bollino credo arancione, comunque sicuramente grande caldo, ma il picco sarà nei prossimi giorni, quindi insomma prepariamoci a un'altra ondata di caldo per l'alta pressione che arriva dall'Africa. Previsioni, ripeto, di oggi a cura di Stefano Masneri, che ringrazio, in collaborazione come sempre con www.meteopassione.com. Il meteo torna domani a quest'ora.
1: Radio Brescia 7, meteo.
2: Grazie a Big Matt Mufflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Spot. Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
2: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, traballi, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Una lite che degenera per futili motivi tra due giovani ha portato al ferimento di uno dei due ieri sera, poco dopo le 23, a Rezzato, in via Tre Ponti. Secondo le prime informazioni, i due, dopo una prima discussione, sarebbero arrivati alle mani. Nel duro scontro, uno dei due ha riportato delle serie lesioni dovute presumibilmente a una caduta durante la colluttazione. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Brescia che ha provveduto a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il ferito è stato trasportato da un'ambulanza in codice rosso alla poliambulanza. Era alla guida del suo monopattino elettrico in via Milano quando ha perso il controllo ed è caduto verso le 22.30 di ieri. Durissimo il contatto con l'asfalto, per cui un 18enne è stato soccorso dai mezzi del 118, sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato. Anche se inizialmente non è stato considerato grave, il giovane è stato poi portato al pronto soccorso in codice rosso. A 4 mesi esatti dalla notte dell'alluvione, la Regione torna a mettere risorse sulla ricostruzione a Niardo. Nell'assestamento di bilancio 26-28 il Consiglio regionale ha approvato uno stanziamento di oltre 18 milioni di euro per completare gli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del luglio 2022 nei comuni di Niardo, Braone e Ceto. La quota più rilevante, di circa 14 milioni, sarà destinata a Niardo e servirà in particolare per l'allargamento del torrente Cobello, uno dei due che esondò 4 anni fa nel tratto compreso tra il fiume Oglio e la superstrada. Si tratta di un intervento considerato strategico per rafforzare la sicurezza idraulica del paese. Momenti di paura ieri al parco divertimenti di Gardaland per un incendio divampato poco prima delle 14. Le fiamme hanno interessato l'area Far West, una struttura interamente in legno collocata sotto la trazione Raptor, nella quale il fuoco si è rapidamente sviluppato. Dopo il primo intervento delle squadre di soccorso del parco, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Non ci sono state conseguenze per gli ospiti e il parco è sempre rimasto operativo. Nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino, il Tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento del Brescia Calcio. La sezione procedure concorsuali ha emesso la sentenza con cui è stata aperta la liquidazione giudiziale della società biancazzurra, ponendo così la parola fine alla vicenda del club. La sentenza chiude formalmente la procedura avviata dopo il ricorso per la liquidazione giudiziale, sancendo il definitivo dissesto della storica società biancazzurra dopo il mancato rispetto degli adempimenti economici che avevano portato all'esclusione dai campionati professionistici. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
5: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

più estiva di questa, ragazzi. Costiera Amalfitana, Fabio Rovazzi che torna come sempre con un brano estivo. Insieme a lui c'è Arisa e Nino D'Angelo, quindi un trio abbastanza improbabile, però ci piace, il pezzo ci piace. Festeggiamo con loro la Costiera Amalfitana, i luoghi meravigliosi del sud. Qui c'è anche un po' una presa in giro di Milano e va bene, ci ha portato nella seconda ora di Buongiorno Brescia in questo mercoledì, in questo giro di boa di questa ultima settimana di luglio, che è anche l'ultima settimana, ve lo ricordo, di questo programma di Buongiorno Brescia, perlomeno in questo orario, perché dal mese di agosto, quindi dal prossimo lunedì, io sarò sempre con voi al mattino, però dormo un paio d'ore in più, perché il programma si chiamerà Buongiorno Agosto, come l'anno scorso, inizierà alle 9 e vi accompagnerà fino a mezzogiorno, quindi faccio comunque 3 ore con voi tutte le mattine, ma un pochino più leggere, un pochino più, come dire, non so, come spalmate nella mattinata, per riempirvi la mattinata. Giustamente sarò qui da solo i primi 15 giorni di agosto e nell'altra quindicina ci sarà con voi Andrea Lombardi, sempre in questo spazio Buongiorno Agosto. Godiamoci anche il mese di agosto per tutti quelli che, come molti di voi, si porteranno la radio in vacanza, cioè anche in vacanza, ovunque andiate, in montagna o al mare, avete deciso di portare con voi la radio. Magari non l'ascoltate più sulle frequenze in FM, ma l'ascoltate attraverso la app del GDB, attraverso lo streaming. Sono in tanti, devo dire, perché nel mese di agosto, anche l'anno scorso, ci arrivavano tante fotografie dalle spiagge italiane e questo ovviamente ci fa molto piacere.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Che vi vedo con Emmanuel Mocio che ballate la baciata su questo brano che è il nuovo singolo di Sal Da Vinci. Fate bene, si fa così quando c'è una canzone che ti mette allegria o comunque voglia di alzarti e ballare, fatelo, lo faccio anch'io, lo facciamo anche noi in realtà, perché non sono l'unico speaker qui che ogni tanto canticchia le canzoni oppure si alza a ballare, visto che sono qui da solo, nessuno mi vede e ci sono 18 telecamere qui dentro, però fa niente, facciamo finta di niente, perché la musica poi serve a questo, bisogna lasciarsi coinvolgere dal potere della musica. Allora saluto Roby Iveco, forza Roby Iveco, dai dai che mancano due giorni e poi sei in ferie, e poi saluto Thea, che stamattina Thea tocca un argomento particolare, però d'altra parte sono io che vi dico, mi lanciate qualche argomento, Thea ne tocca uno particolare. Buongiorno Alex, buongiorno Brescia, mi scrive Thea, il 29 luglio del 2004 e quindi esattamente 22 anni fa viene approvata la legge che mette fine alla leva obbligatoria in Italia e dopo un anno, dal 1 luglio 2005, le forze armate sono composte esclusivamente da volontari. Cosa ne pensi? Beh, qui ragazzi l'argomento è complesso, è difficile da considerare. C'è chi dice che la leva era importante perché quell'anno lì i ragazzi diventavano uomini, si abituavano a diventare indipendenti, si abituavano, e da un lato l'argomento è anche vero, dall'altro c'è chi dice che era un anno completamente inutile in cui imparavi a sparare, quindi qualcosa di brutto, bla bla bla. Io non posso proprio dire la mia, ma ti spiego perché. Perché io sono nato in un'epoca in cui c'era ancora la leva obbligatoria, ma in realtà io ho fatto obiezione di coscienza, quindi ho fatto il servizio civile per un anno nel 1994, peraltro a Niardo, paese che oggi torna in cronaca per l'alluvione del 2022 e stanno arrivando i fondi. Nel paese di Niardo io ho fatto l'obiettore per un anno, servizio civile, è stato un anno straordinario che mi è servito tantissimo. Ecco, io piuttosto metterei obbligatorio un anno di servizio civile, sia per i ragazzi che per le ragazze. Un anno che li abitui già al mondo del lavoro, all'indipendenza, perché chiaramente vengono mandati lontani da casa. Quello mi sembrerebbe più utile che non il servizio militare, detto tra noi, e non,

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento da 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri italiani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui questo argomento va deciso dal Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sentiamo il vice premier e il deputato 5 Stelle Silvio.
2: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9, abbiamo detto quello è il massimo di cui potremmo aver bisogno.
3: Noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, per noi è un paese che si sta suicidando.
1: Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia la Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia mai armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia con la diplomazia sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. L'incontro è andato molto bene, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver ricevuto ieri alla Casa Bianca anche il presidente ucraino Zelensky. Alla Casa Bianca Trump avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. A dare l'annuncio il presidente federale Malagò, che parla anche di una terza figura. Lorenzo Villanetti.
4: Non ero affatto al corrente della collaborazione tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa. L'involuzione sul nominativo prescelto ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di opportunità, non ci sono altre interpretazioni. Inizia così la conferenza stampa di Giovanni Malagò, numero uno della FIGC, al termine di giorni caldissimi sulla questione CT della nazionale. Prima il no di Ancelotti e Guardiola, poi il veto su Pirlo, che ha portato alle dimissioni dei nuovi dirigenti Maldini e Leonardo. Dal caos a due nomi: Roberto Mancini, che siederà di nuovo sulla la panchina azzurra, e Claudio Ranieri, fresco direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, infine, dovrebbe essere annunciato un terzo nome, parola Malagò.
5: Una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, quale io vorrei anche assegnare una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
4: Il favorito è Gianfranco Zola.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Bob Sinclair, I Can Wait. Vi devo confessare una cosa, devo essere molto sincero, avrei dovuto intervenire prima, dopo la canzone di Olivia Rodrigo, Drop Tales, Drop Dead, però mi sono dimenticato, nel senso che mi sono lasciato trascinare da quel pezzo, perché a me piace da matti quel brano di Olivia Rodrigo, e quindi mi sono dimenticato di entrare, di parlare, ed è partito l'altro pezzo. Ve lo confesso per farvi capire che potere incredibile che ha la musica, anche se sono qui a lavorare, a volte la musica mi prende a tal punto che mi dimentico di quello che devo fare. Speriamo di non essere licenziato, sto scherzando ovviamente, però è bella questa cosa, mi piace quando c'è una canzone che ti prende in questo modo, quando c'è un brano che ti piace, per cui ti commuovi, sorridi, balli, ti distrai. Insomma, la musica è preponderante nella nostra vita sempre, qualsiasi lavoro facciamo. Noi ovviamente che lavoriamo in radio abbiamo un rapporto molto particolare con la musica, potrebbe sembrare che alla lunga diventi una routine, ma non è mai così, perché la musica è sempre bella, sempre emozionante e ha sempre un potere pazzesco.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Bene, il sud meravigliosamente descritto da Serena Brancale insieme a Levante in questo brano Al mio paese. Allora, c'è lo zuccone stamattina, vogliamo scoprire in che mercati possiamo andare?
1: Buongiorno Ale, c'è. Zuccone, 8 e 40 minuti più che in diretta, 28 gradi. Temperatura fotonica, bellissimo, anche a me piace, come piace anche a te quella temperatura qua, è troppo bella, troppo caldo. Dai che siamo ad Esenzano del Garda, dove si va al mercato oggi, che è mercoledì al giro di boa. Si va a Carpenedolo, Mazzano, Palazzolo sull'Oglio, Manervio, Garniano, Bagnolo Mella, Brescia Mercato Contadino, Rovato Mercato Agricolo di Campagna Amica. Ciao spettacolo, ciao fotonico dallo zuccone, pazzi di rugby.
0: Mamma mia, quanti mercati che ci sono anche questa mattina. Temperatura perfetta, come giustamente diceva Gianluigi, anche per andare al mercato qualora non abbiate altro da fare, non lavoriate, non abbiate cose da fare in casa. Dai, uscite, che si esce la mattina in questo momento e a quest'ora in particolare è meglio uscire che non più tardi, quando poi arriverà il caldo, perché già oggi inizierà un po' il caldo e oggi arriveremo sui 35 gradi, quindi bisogna stare attenti. Uscite adesso e andate al mercato.

0: acquistare attrezzature. Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
3: State ascoltando Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 9.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Grave incidente tra un'auto e una moto ieri sera a Ponte Zanano a Sarezzo. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 29 anni di Gardone Valtrompia, trasportato d'urgenza al civile, dove resta ricoverato in terapia intensiva. L'incidente, la cui dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale, è avvenuto poco dopo le 23:30 lungo la provinciale 345. A quanto risulta, sembra che i veicoli stessero andando nella stessa direzione, ma anche questo è ancora da chiarire. Sta di fatto che l'impatto e la caduta sono stati violenti e il 29enne ha riportato serie ferite. Alla guida dell'auto un 42enne di Sarezzo, rimasto indenne. Due operai leggermente intossicati, ma nessun ferito grave. E questo, stando alle prime informazioni, il bilancio dell'incendio divampato nel primo pomeriggio di ieri a Nave, in un'azienda situata in via Pieve Vecchia, a poca distanza dalla provinciale 237. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che avrebbero spento le fiamme nell'incendio. A quanto risulta di natura accidentale, sono rimasti coinvolti due lavoratori che sono stati trasportati al pronto soccorso solo per i dovuti accertamenti. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale e un'ambulanza. Scattano i controlli straordinari sulle strade della provincia più frequentate durante l'estate. Il provvedimento deciso dalla prefettura dopo le riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica interessa in particolare la provinciale 237 del Caffaro, nel tratto delle coste di Sant'Eusebio, e la provinciale 58, due itinerari che nei mesi estivi registrano un forte aumento del traffico, soprattutto di motociclisti. Fino al 30 agosto forze dell'ordine e polizie locali saranno impegnate in servizi coordinati di vigilanza per prevenire gli incidenti e garantire il rispetto del codice della strada. Particolare attenzione sarà rivolta ai comportamenti più pericolosi, come l'eccesso di velocità e le manovre imprudenti. Lutto nel mondo della magistratura bresciana. È morta la sostituta procuratrice Benedetta Callea. Aveva compiuto 42 anni a gennaio. Per un periodo era stata costretta anche a fermarsi per problemi di salute, ma poi aveva ripreso posto nel suo ufficio in procura. Non si era mai arresa e aveva portato avanti inchieste delicate. Uno degli ultimi processi che ha affrontato, dopo aver trascorso un periodo anche alla procura minorile, è quello a Oscar Maggi, imputato e assolto per l'omicidio di Mario Bozzoli. In carriera era stata anche PM a Vibo Valentia. E per questa edizione è tutto, l'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
5: Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

La voce di Madame e la sua mama non mama ci porta alle 9:10, ovvero ci porta ad entrare nella terza e ultima ora di Buongiorno Brescia in questo mercoledì 29 luglio, e oggi siamo già al 29, ragazzi, mancano 2 giorni alla fine anche di questo 7° mese dell'anno. Tra poco entreremo in agosto e in agosto tutto in qualche modo si rivoluziona, anche questo programma che viene sospeso. Buongiorno Brescia tornerà a settembre, in agosto ci ritroviamo con Buongiorno Agosto dalle 9 a mezzogiorno, da lunedì al venerdì, quindi ci sarò, il programma c'è, le dirette ci sono, cambia soltanto nome, cambia l'orario, ma siamo ben presenti, perché durante l'estate la musica ha la stessa importanza che durante l'inverno, e anche l'informazione naturalmente. Continuate a scriverci perché vi siete un po' arenati, allora continuate a mandarci i vostri messaggi WhatsApp al 334 907 9007, mentre io continuo a regalarvi brani meravigliosi, sia nuovissimi, cioè appena usciti, come questo di Madame che abbiamo appena ascoltato, sia della storia della musica, come quello che stiamo per ascoltare adesso con Razor Rewind dei Cardigans.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostilio Mobili.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto cotto Rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: per cercare di andare avanti, però sicuramente la musica, la passione per la musica, il pubblico, i fan, sono tutte cose che hanno contribuito a rendere assolutamente mitologica e leggendaria ancora in vita una band come i Rolling Stones. 9:24 minuti, tra poco l'appuntamento con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di guerra nel Golfo Persico. L'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. I morti sarebbero almeno una decina. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia attraverso mezzi diplomatici sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. Scontro politico anche interno alla maggioranza dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vicepresidente del Consiglio. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. Governo allo sbando, l'affondo delle opposizioni. Nuova ondata di caldo intenso in arrivo sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Nazionale Malagò ha scelto. Roberto Mancini torna ufficialmente sulla panchina azzurra, insieme a lui Claudio Ranieri, in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana potrebbe essere annunciato Gianfranco Zola, favorito per il ruolo da dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. È tutto, a più tardi.
2: Take it to the first now. Yeah.

0: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Quanto mi piace questo brano di Dito nella piaga, dopo il Che fastidio sanremese. Questa è una presa in giro bonaria, ma molto intelligente, dei businessmen, no? Degli uomini d'affari che testano dopo barba come sommelier. Mi fa impazzire anche il modo che ha di costruire le frasi e i testi delle proprie canzoni. Dito nella piaga. 9:40 minuti, sempre su Radio Brescia 7. Adesso parliamo di Tom Cruise, perché a me ci sono delle notizie, ragazzi, che mi mandano ai matti in modo assoluto, tipo questa: che Tom Cruise dovrà interpretare un 65enne nel prossimo film di Alejandro Iñárritu, e per interpretare appunto questo personaggio, che si chiama Digger Rockwell, ha dovuto trasformarsi completamente, hanno dovuto truccarlo, invecchiarlo pesantemente con delle sessioni di trucco pazzesche e anche con delle protesi facciali per mimare le rughe. Tutto questo per interpretare un 65enne. La cosa che mi fa morire è che Tom Cruise ha 64 anni, quindi sostanzialmente ha esattamente l'età del personaggio che deve interpretare, ma ai lui dimostra 40 anni, quindi per dimostrarne 65 lo devono truccare per 2 ore e applicargli delle protesi, delle finte rughe sulla faccia, imbiancargli i capelli. Pazzesca questa cosa, mamma mia. Tom Cruise deve avere un ritratto evidentemente nascosto in cantina che invecchia per lui, per forza.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate, la ricordi questa?

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Abbiamo ritrovato anche la regina danzante degli ABBA, Dancing Queen ABBA, brano particolarmente adatto in estate perché c'è questo ritmo apertissimo, bellissimo, estivissimo. Allora, ieri vi ho parlato dell'eclissi di sole che ci sarà il prossimo 12 agosto, visibile anche dall'Italia e anche dalle nostre parti. E vi anticipo una cosa, se la cosa vi è interessato, insomma, se volete saperne di più, il primo di agosto, quindi sostanzialmente tra tre giorni, ci sarà in edicola una rivista speciale, Cosmo, lo spazio è la nostra casa, Cosmo 2050, che è di fatto un allegato del giornale di Brescia. Per averlo basta andare in edicola e prenderlo, costa 4,90 euro, quindi neanche 5 euro oltre al costo del giornale, e quello che esce il primo agosto è un numero da collezione con gli appuntamenti astronomici dell'estate, ovviamente su tutti le eclissi di sole del 12 agosto, ma anche l'eclissi di luna del 28 agosto, perché il mese di agosto vedrà ben due eclissi, una di sole che è un po' più rara, decisamente più rara, e anche una di luna. Quindi dal primo agosto, se avete voglia, in edicola trovate Cosmo 2050, lo spazio è casa nostra, allegato al giornale di Brescia.

La Graziosa alle 9:50 minuti su Radio Brescia 7. Mi fate salutare Fulvia di Lumezzane che ci manda una bellissima immagine con scritto vita, due punti. Cos'è la vita? La fortuna di esistere, il coraggio di sorridere, la voglia di sperare, la forza di resistere e l'umiltà di ringraziare. Questa è la vita, secondo Fulvia di Lumezzane, ma anche secondo me, devo dire, sono tutte cose che servono assolutamente, e ci vorrebbe un pochino più umiltà e un pochino più di forza spesso, perché ci lasciamo andare e poi ce la prendiamo per tutto, siamo tutti un po' permalosi, poco umili, un po' presuntuosi, diamo per scontato un sacco di cose, invece la vita non è scontata, è una cosa preziosissima. Ma prima di cadere nel banale, faccio prima salutarvi e a darvi appuntamento a domani, perché il mio tempo è davvero scaduto. Oggi torna Maddalena con il suo sondaggio. Oggi il sondaggio di Maddalena è il mio preferito in assoluto, poi capirete perché. E quindi resterà con voi fino alle 13 come sempre con il suo magazine. Io invece torno domani alle 7 con la puntata del giovedì di Buongiorno Brescia. Quindi vi ringrazio per aver scelto anche questa mattina di rimanere sintonizzati su Radio Brescia 7. Grazie davvero di cuore per i vostri messaggi, per il vostro affetto. Continuate la mattinata con noi e rimanete qui, e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Naturalmente fate i bravi. A domani.

0: Avete ascoltato Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.
1: Spot. Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Arrestato un truffatore di 29 anni che, spacciatosi per un carabiniere, aveva raggirato una donna di 87 anni. Per gli inquirenti si tratta di un trasfertista del crimine proveniente dalla Campania, un vero e proprio professionista delle truffe con a proprio carico svariati precedenti di polizia. L'uomo, notato dagli operatori della squadra mobile mentre parlava al cellulare vicino alla stazione ferroviaria di Brescia, è stato seguito mentre saliva a bordo di un taxi fino a una casa di via Passo del Moncenisio. Qui il truffatore è entrato in scena e dopo essere uscito dallo stabile l'uomo è stato fermato e perquisito sul posto. Aveva oggetti preziosi in oro e due orologi dal valore complessivo di 20.000 euro. Blitz dei carabinieri a Carpenedolo, sequestrati oltre 3 kg di droga tra hashish, marijuana, ketamina e cocaina, e arrestato un ragazzo di 28 anni. Nella serata di ieri, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Desenzano del Garda hanno messo a segno un colpo al traffico di sostanze stupefacenti nella bassa bresciana. L'operazione è scaturita in seguito al controllo in strada del 28enne, seguito al quale gli investigatori hanno perquisito la casa del giovane. All'interno i carabinieri hanno sequestrato oltre 1,4 kg di marijuana, 705 grammi di ketamina, oltre 546 grammi di hashish e 309 grammi di cocaina, insieme a materiale per il confezionamento e ai bilancini. L'uomo è in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. E dopo Montichiari, anche Calcinato chiude temporaneamente un'area del proprio territorio al transito di pedoni e bici a causa dell'allerta varano. Il rettile, avvistato per due volte qualche giorno fa nel territorio monteclarense e non ancora catturato, con un'ordinanza il comune ha vietato il passaggio e lo stazionamento nella porzione di territorio al confine con Montichiari per ragioni di incolumità pubblica. Sono esclusi dal divieto soltanto gli operatori delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, della polizia locale, il personale sanitario e veterinario preposto alla ricerca del rettile, gli esperti autorizzati alle operazioni di cattura e i proprietari e i conduttori dei fondi agricoli. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Il magazine di Maddalena Damini.
5: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: prima settimana della stagione anche per il magazine. Ieri non ci siamo sentiti, lo dico perché siamo amici, ci vogliamo bene, siamo abituati a dirci le cose per quello che sono. Ieri sono stata poco bene, oggi sono tornata in forma e pronta per il magazine.
1: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
0: Grazie ad Alex Rusconi che è stato con voi fino a poco fa e torna domani alle 7. Grazie anche per aver coperto la mattinata di ieri, oggi divisa in due. Adesso tocca a noi dalle 10 alle 13. Tra poco entriamo nel vivo, vi racconto anche il sondaggio di oggi, ma partiamo così con

Come siamo messi oggi a gioia di vivere? Andiamo bene? Siamo a posto? Siamo felici o mica tanto? No, anche perché il contorno non è che aiuta. Facciamo un esperimento insieme. Faccio una carrellata rispetto a un sito che ci dà contezza di quello che sta accadendo. Mosca emette un mandato di cattura per il capo di Telegram, complice di terrorismo. Iran, missili contro una base statunitense in Giordania. L'Arabia Saudita attacca le milizie filo Teheran in Iraq, 20 morti. Ed ancora, veniamo anche alle cose di casa nostra. A Padova prende a pugni un passante e un cittadino che lo soccorre. Foglio di via per un 34enne. Apple nelle Marche, costole rotte, un polmone perforato, il racconto shock di una 65enne aggredita da minorenni. A Bari, accoltella la moglie durante una lite, è arrestato un signore di 91 anni. Terremoto in Giappone, almeno 13 le vittime. In Florida eseguite 2 condanne a morte in 6 ore, la prima volta in 60 anni. Direi che mi posso fermare. Per cui noi cerchiamo di stare in un mood gioioso per quanto possibile, vi informiamo e quello che è certo, però nella mattinata del magazine tentiamo di parlare di cose belle per quanto possibile. È per questo che ci sono i sondaggi di luglio, quelli che ci fanno pensare a cose belle. Poi alla fine di questa settimana tiriamo le somme e vi dico quali sono gli argomenti sui quali vi ho chiesto di intervenire. Oggi l'argomento è semplice e istintivo, perché vi chiedo qual è il vostro libro della vita. Siccome è difficile, credo, sceglierne uno solo, perché se io penso a quelli della mia infanzia mi vengono in mente Piccole donne, Alice nel paese delle meraviglie, ci sono dei libri insomma che hanno segnato la mia infanzia, poi ci sono quelli da grande, l'ho già scritto anche sui miei canali social, Il rosso e il nero di Stendhal, Il profumo di Suskin, piuttosto che il barone rampante di Calvino. Questi sono i miei 3 preferiti. Ce ne sono altri? Assolutamente sì, tutti i libri di Karen Blixen che raccontano la sua esperienza in Africa, però sceglierne uno è un esercizio che vi porta anche a ascoltare il vostro istinto. Il primo nome, quello che vi viene in mente. Non ve ne viene in mente uno solo, ma di istinto ve ne vengono in mente 2, 3. Scriveteli, fino a 3 arriviamo. Mandateci un messaggio WhatsApp al 334 907 9007.

334-907-9007, ma non per rispondere al sondaggio di oggi, che qual è il libro proprio della tua vita, quello che se tu dovessi andare sull'isola deserta te lo porteresti, ma mi chiede a proposito di notizie non belle: e che mi dici del fallimento del Brescia Calcio? Al curatore spetta adesso la vendita di tutti i beni, che vuoi che dica? Allargo le braccia, come credo abbiamo fatto in tanti, quindi grazie Marco, buona giornata, grazie per averci scritto. E voi invece rispondete al sondaggio, se ne avete voglia, qual è il libro

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni.

0: Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. È di almeno 10 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. È un obiettivo comune e sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha aggiunto il premier israeliano. Incontro ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Apertura di seduta in rialzo stamane per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna lo 0,48%. Lo spread tra BTP Bund è a 82 punti, il leggero calo rispetto a ieri. Il rialzo invece il petrolio dopo le nuove tensioni con l'Iran. Il Brent apre sopra gli $87 al barile. La cosa più importante è capire chiaramente, almeno il giorno dopo delle elezioni, se ci sia la possibilità di una maggioranza che possa governare in maniera stabile. Lo ha detto il presidente della Camera Fontana in occasione della cerimonia del ventaglio. Oggi sarà la volta del presidente del Senato La Russa. Domani invece si chiude al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Al via da oggi, secondo le previsioni, l'ennesima ondata di caldo intenso sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson, e lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
4: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
3: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
4: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
3: Anche lo stile di vita è importante?
4: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Spot. Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma la Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
7: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero, e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

riprendendo dalla brutta caduta sul palco, per fortuna sta bene. Questa è Tu cosa fai questa sera. Voi oggi scrivetemi qual è il vostro libro di sempre al 334 907 9007.

ritiro dal passato con California Girls. Tra poco leggo i messaggi che sono arrivati e sui libri ne stanno arrivando tanti e questo mi fa molto piacere. Vorrei però adesso parlarvi di aperitivi. Prima si usciva dall'ufficio e ci si dava appuntamento al bar per l'aperitivo. Ora sempre più spesso cosa si fa? Ci si ritrova con le scarpe da running ai piedi, una magliettina tecnica addosso e un gruppo di persone conosciute magari solo poche settimane prima attraverso anche quelle chat tematiche, e questa è la nuova movida che non inizia più necessariamente davanti a un balcone ma magari finisce davanti a un bancone. Il fenomeno ha un nome, Run Club, noi lo sappiamo molto bene perché se pensiamo a Corri per Brescia del giovedì è veramente l'esplicitazione di questo fenomeno nazionale. Gruppi di persone che si incontrano, corrono insieme, si allenano e poi condividono un momento di socialità magari davanti a un aperitivo. Salutiamo gli amici di Corri per Brescia che sempre sono al nostro fianco e torneranno ad esserlo

Questo ci ricorda molto Vogue. Madonna, che è ritornata, dicevamo proprio l'altro giorno, grande spolvero per lei in super forma artistica, grande successo in tutte le cose che sta facendo. Allora, cominciamo a leggere i messaggi al 334-907-9007 su quello che è il vostro libro del cuore, il vostro preferito, quello più significativo, quello che quando siete giù o avete voglia di qualcosa da rileggere andate proprio a scegliere quello. Io vi ho segnalato La mia terna, Il rosso e il nero di Stendhal, Barone rampante di Calvino e Il profumo di Suskin, mentre Alessandra mi ha scritto sicuramente Il piccolo principe. E poi ancora Viviana che dice: questa è bella ma mica tanto facile. Comunque, La valle dell'Eden di Steinbeck, The Help della Stokett e Alce nera. Grazie come sempre per la compagnia, prima o poi passo a trovarvi e io sono contenta se passi a trovarci, ci fa molto piacere incontrarci. Se non passi tu, veniamo noi, perché come detto sarà un settembre ricco di dirette. Intanto volevo mandare, visto che ho citato Corri per Brescia, un grosso saluto a Fabio e a tutti gli amici che fanno parte di questo gruppo meraviglioso, lui già presidente, Fabio Bonometti, e a tutti gli amici di Corri per Brescia, Mario Visentini eccetera, un abbraccio grande e a presto. Torniamo alla musica, quella di Adriano Celentano, vi rifaccio ascoltare Azzurro, voi continuate a risponderci.

su Radio Brescia 7, fatta anche di canzoni che hanno fatto la storia e che hanno punteggiato le nostre estati anche del passato. Questa, che ve lo dico a fare, lo è assolutamente Adriano Celentano, riascoltato con Azzurro, nella puntata di metà settimana, mercoledì, nell'ultima settimana di programmazione del magazine prima di ripartire a settembre. E la domanda che vi sto facendo è: qual è quel libro che ha segnato la vostra storia? Ma prima volevo parlarvi del fatto che oggi 29 luglio è la giornata mondiale del rossetto, protagonista assoluto. Io non esco mai senza il rossetto, non so voi Lady, ma è un elemento di quelli che svoltano proprio non solo l'estetica ma anche l'attitudine. Un bel rossetto rosso ti cambia proprio l'umore, rivela la personalità, è una forma di espressione in un linguaggio, non completa semplicemente il make-up ma è un po' una firma estetica, simbolo anche di quella che è stata l'emancipazione femminile e un lusso accessibile tra i cosmetici più antichi e da sempre uno dei più amati, gli irrinunciabili, e a tal punto che appunto è stato dedicato un indice economico a questo alleato di bellezza numero uno delle donne, associata alla giornata Lipstick Day, che cade proprio oggi 29 luglio. Un tempo lo usavano anche gli uomini, sto parlando dell'antichità, poi è diventato nel corso del tempo un simbolo dei movimenti per l'emancipazione femminile. Vestire le labbra di rossetto è un rituale che, pensate, risale alle civiltà mesopotamiche 5.000 anni fa. In Egitto, ai tempi dei faraoni, Cleopatra ne faceva sicuramente uso, mentre nell'antica Grecia identificava le prostitute per renderle riconoscibili al pubblico. Segno di appartenenza sociale nell'antica Roma, anche gli uomini, purché di alto rango, erano soliti stenderlo sulle labbra. Il Medioevo lo ha invece bandito, reputandolo sacrilegio. Le riaperture sono poi arrivate con il Rinascimento, ma per avere una piena riabilitazione bisogna arrivare ai primi del Novecento. Quindi se oggi non siete ancora uscite, se avete voglia, uscite o usciti, potete anche metterlo se siete uomini, l'importante, insomma, come dire, esprimersi, e se non l'avete ancora fatto, il rossetto e via, perché oggi è la

Che grande artista Stevie Wonder, l'ho appena visto al Blue Note di Los Angeles da remoto ovviamente per il suo concerto, e ormai lo ha detto pubblicamente, torna con un album nuovo nel 2027, esattamente dopo 22 anni di assenza con un album. E ovviamente stiamo parlando del grande re della Motown Records, Stevie Wonder, con You Are the Sunshine. Federica, Più grandi dell'amore di Dominique Lapierre racconta le storie di eroi coinvolti nelle scoperte dell'AIDS e nella lotta contro la malattia, esplorando il lato umano dei protagonisti. Grazie Federica. Fabiana cita Open di Agassi, una cura, strepitoso. In effetti ha questo libro una gran bella reputazione. Grazie.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostilio

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto cotto Rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Per le tue vacanze trovi in omaggio in edicola con il Giornale di Brescia il 31 luglio GDB Relax, l'inserto estivo che unisce il piacere dell'enigmistica agli approfondimenti sul patrimonio culturale bresciano. Tra cruciverba, quiz, criss-cross e tante curiosità, scopri i nostri musei e il nostro territorio in collaborazione con Fondazione Provincia di Brescia Eventi.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Grave incidente tra un'auto e una moto ieri sera a Pontezzanano, a Sarezzo. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 29 anni di Gardone Valtrompia, trasportato d'urgenza al civile, dove resta ricoverato in terapia intensiva. L'incidente, la cui dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale, è avvenuto poco dopo le 23.30 lungo la provinciale 345. A quanto risulta, sembra che i veicoli stessero andando nella stessa direzione, ma anche questo è ancora da chiarire. Sta di fatto che l'impatto e la caduta sono stati violenti e il 29enne ha riportato serie ferite. Alla guida dell'auto, un 42enne di Sarezzo, rimasto indenne. Una lite che degenera per futili motivi tra due giovani ha portato al ferimento di uno dei due ieri sera, poco prima delle 23, a Rezzato, in via Tre Ponti. Secondo le prime informazioni, i due, dopo una prima discussione, sarebbero arrivati alle mani. Nel duro confronto, uno dei due giovani ha riportato delle serie lesioni dovute presumibilmente a una caduta durante la colluttazione. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Brescia, che ha provveduto a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il ferito è stato trasportato da un'ambulanza in codice rosso alla poliambulanza. Blitz dei carabinieri a Carpenedolo, sequestrati oltre 3 kg di droga tra hashish, marijuana, ketamina e cocaina, e arrestato un ragazzo di 28 anni. Nella serata di ieri, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Desenzano del Garda hanno messo a segno un colpo al traffico di sostanze stupefacenti nella bassa bresciana. L'operazione è scaturita in seguito al controllo in strada del 28enne e dopodiché gli investigatori hanno perquisito la casa del giovane. All'interno hanno sequestrato oltre 1,4 kg di marijuana, 705 grammi di ketamina, 546 grammi di hashish e 310 grammi di cocaina, insieme a materiale per il confezionamento e ai bilancini. L'uomo è in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Momenti di paura ieri al parco divertimenti di Gardaland per un incendio divampato poco prima delle 14. Le fiamme hanno interessato l'area Far West, una struttura interamente in legno collocata sotto l'attrazione Raptor, nella quale il fuoco si è rapidamente sviluppato. Dopo il primo intervento delle squadre di soccorso del parco, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio. Non ci sono state conseguenze per gli ospiti e il parco è rimasto sempre operativo. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Los Angeles ed è il nuovo di Blanco. Continuiamo con il tema del sondaggio di oggi. Continuate a scriverci al 334-907-9007 qual è il libro del vostro cuore. E vi dico che cosa ci ha scritto Manu. Non sono una persona romantica, ma i ponti di Madison County mi coinvolge e mi commuove sempre. Simone dice il partigiano Johnny e guerra e pace.

un attimo dal tema di oggi, che sono i libri, per parlare di film, perché il conto alla rovescia può cominciare. Si sono infatti concluse le riprese di Bentornati al Sud, il nuovo film diretto da Luca Miniero, che riporta il cinema Claudio Bisio e Alessandro Siani insieme. La coppia diventa uno dei simboli della commedia italiana, lo è ormai da qualche anno, e torna sul grande schermo proprio a Natale, il 25 dicembre. Esce la pellicola distribuita da Medusa Film, la lavorazione è durata 7 settimane e ha coinvolto 3 città molto diverse tra di loro: Castellabate, Roma e Milano. Il cuore del set è stato ancora una volta Castellabate, che è il borgo del Cilento, diventato celebre nel 2010 con Benvenuti al Sud, e qui appunto il titolo è leggermente cambiato, è Bentornati al Sud, lo vedremo a Natale.

informazione su Radio Brescia 7 accade alle 11.30 con le notizie nazionali ed internazionali. C'erano gli U2 insieme a Martin Garrix. Adesso voliamo invece in Francia, a Parigi precisamente, per raccontarvi la storia di un amore finito raccontato nella quotidianità. Il singolo d'esordio di quest'artista che

0: alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. È di almeno 10 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. È un obiettivo comune e sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha aggiunto il premier israeliano. Incontro ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Apertura di seduta in rialzo stamane per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna lo 0,48%. Lo spread tra BTP Bund è a 82 punti, il leggero calo rispetto a ieri. Il rialzo invece il petrolio dopo le nuove tensioni con l'Iran. Il Brent apre sopra gli $87 al barile. La cosa più importante è capire chiaramente, almeno il giorno dopo delle elezioni, se ci sia la possibilità di una maggioranza che possa governare in maniera stabile. Lo ha detto il presidente della Camera Fontana in occasione della cerimonia del ventaglio. Oggi sarà la volta del presidente del Senato La Russa. Domani invece si chiude al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Al via da oggi, secondo le previsioni, l'ennesima ondata di caldo intenso sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson, e lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
4: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
3: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
4: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
3: Anche lo stile di vita è importante?
4: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Spot. Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da €50 al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
7: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a €5,99 a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Oggi parliamo di libri, vi sto chiedendo e vi chiedo di dirmelo attraverso i messaggi WhatsApp al 334-907-9007 qual è il libro che scegliereste per esempio per andare su un'isola deserta dove potete portarne solo uno. Dai, al massimo tre, abbiamo allargato il tiro proprio perché è difficile scegliere un libro su tutti, anche se molti di voi l'hanno fatto, come per esempio Orsola che dice Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Dino Buzzati io lo amo e lo amo da sempre, e tra l'altro recentemente ho visto uno spettacolo di Joelle Dix tratto appunto da storie di Dino Buzzati e devo dire che è stato veramente bello. Michele dice non è il mio libro preferito in assoluto, ma aver visto l'Odissea di Nolan mi ha fatto venire voglia di rileggerla e questo sto facendo, mi ha mandato anche la foto, buona lettura. Continuate a dirci la vostra al 334-907-9007. Qual è il libro più significativo per voi? Per più di un motivo, perché io vi ho citato per esempio i libri di quando ero bambina, da Piccole donne a Alice nel Paese delle Meraviglie, che non è proprio un libro

tutti belli, tutti interessanti. Oggi parliamo di libri e Nadia mi dice senza dubbio Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Fabio, Harry Potter e la pietra filosofale, perché è il libro che ha acceso in me la passione per la lettura. Diteci la vostra 334-907-9007, altra preferenza sul Piccolo Principe anche da parte di Martina.

Salvo dice: per me che sono siciliano la risposta è semplice, tutti i libri di Camilleri. Peo, buongiorno Brescia, buongiorno Peo da Caino. Io porterei due di due di Andrea De Carlo e l'immancabile libro di Heidi. E come terzo libro, se posso portarne tre, assolutamente, Il pane sotto la neve. Ciao Peo, grazie per la bella risposta. E non è finita qui, perché volevo mandare un bacio a Manuela che mi dice Il codice da Vinci, mentre Angela, Cent'anni di solitudine, anche lei sceglie questo di Marquez, Che tu sia per me il coltello di Grossman e Il deserto dei Tartari, anche questo già citato, di Buzzati.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Una lite che degenera per futili motivi tra due giovani ha portato al ferimento di uno dei due ieri sera, poco dopo le 23, a Rezzato, in via Tre Ponti. Secondo le prime informazioni, i due, dopo una prima discussione, sarebbero arrivati alle mani. Nel duro scontro, uno dei due ha riportato delle serie lesioni dovute presumibilmente a una caduta durante la colluttazione. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Brescia, che ha provveduto a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il ferito è stato trasportato da un'ambulanza in codice rosso alla poliambulanza. Era alla guida del suo monopattino elettrico in via Milano quando ha perso il controllo ed è caduto verso le 22:30 di ieri. Durissimo il contatto con l'asfalto, per cui un 18enne è stato soccorso dei mezzi del 118, sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato. Anche se inizialmente non è stato considerato grave, il giovane è stato poi portato al pronto soccorso in codice rosso. A 4 mesi esatti dalla notte dell'alluvione, la Regione torna a mettere risorse sulla ricostruzione a Niardo. Nell'assestamento di bilancio 26-28 il Consiglio regionale ha approvato uno stanziamento di oltre 18 milioni di euro per completare gli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del luglio 2022 nei comuni di Niardo, Braone e Ceto. La quota più rilevante, di circa 14 milioni, sarà destinata a Niardo e servirà in particolare per l'allargamento del torrente Cobello, uno dei due che esondò 4 anni fa nel tratto compreso tra il fiume Oglio e la superstrada. Si tratta di un intervento considerato strategico per rafforzare la sicurezza idraulica del paese. Momenti di paura ieri al parco divertimenti di Gardaland per un incendio divampato poco prima delle 14. Le fiamme hanno interessato l'area Far West, una struttura interamente in legno collocata sotto l'attrazione Raptor, nella quale il fuoco si è rapidamente sviluppato. Dopo il primo intervento delle squadre di soccorso del parco, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio. Non ci sono state conseguenze per gli ospiti e il parco è sempre rimasto operativo. Nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino, il Tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento del Brescia Calcio. La sezione procedure concorsuali ha emesso la sentenza con cui è stata aperta la liquidazione giudiziale della società biancazzurra, ponendo così la parola fine alla vicenda del club. La sentenza chiude formalmente la procedura avviata dopo il ricorso per la liquidazione giudiziale, sancendo il definitivo dissesto della storica società biancazzurra dopo il mancato rispetto degli adempimenti economici che avevano portato all'esclusione dai campionati professionistici. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Paranoia di Samurai J, ascoltato in apertura della terza e ultima ora del magazine. Abbiamo ascoltato l'informazione dedicata a Brescia alla provincia, il disco hit, e adesso torniamo a parlare dei vostri libri del cuore. Buongiorno a Francesco, che mi scrive Il deserto dei tartari, I promessi sposi e La divina commedia. Grazie Francesco, buona giornata. Invece Danila mi scrive un libro letto recentemente che mi è stato regalato, è La casetta delle lettere per i cari estinti di Lorenza Stroppa. Non lo conosco, grazie, perché spero anche che questi messaggi diventino ispirazione a scoprire anche cose nuove o andare a ricercare dei classici che magari non leggiamo da un po'. Diteci la vostra al 334 907 9007 e tra poco leggo altri messaggi.

sono andata a cercare, grazie al messaggio di Danila, qualcosa di più del libro della cassetta delle lettere per i cari estinti che ci ha segnalato, e il titolo è abbastanza eloquente perché parla del grande tema della morte con rispetto, però senza illusioni, e da spazio ai vivi e alla morte in generale. Insomma, questo per dirvela veramente in poche parole, però grazie appunto, perché ripeto, io questo libro non lo conoscevo e mi piace che questo spazio diventi anche un po' ispirazione per chi sta ascoltando. Marica dice: 2 di 2 di Andrea De Carlo, già stato letto, che rappresenta la mia adolescenza. Follia di Matt Gratt è il mio preferito in assoluto. E poi Le ho mai raccontato del vento, del nord, per la sfera sentimentale. Simonetta mi scrive: la storia di Elsa Morante, l'ombra del vento di Zaffon e addio alle armi di Hemingway.

0: Alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Ma il calcio ti porto io?
4: Uguale.
3: Pranzi a casa o vai dalla nonna?
4: Uguale.
3: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
4: Ma uguale.
5: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
6: Stasera pizza o sushi?
4: Uguale.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Sul SAFE la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante. Non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere. Lo ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato la richiesta di un intervento di 14,9 miliardi di fondi SAFE entro la fine dell'anno. Parole che avevano trovato la netta contrarietà della Lega, secondo cui la decisione sul tema spetta alle Camere. Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il Movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il Movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari e l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui, ma Conte il nostro candidato, si legge nella nota ufficiale.

0: Dopo ore intense, però, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Rivolgiamo a Mancini e a Ranieri i migliori auguri di buon lavoro. È tutto, a più tardi.
1: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: chiamato i Kaoma con la loro lambada. Ma torniamo al tema di oggi, i libri, e volevo leggere il libro che ci viene segnalato da Ombretta, più di uno in realtà, Il Maestro e Margherita, un libro bellissimo al quale sono affezionata perché era il libro preferito della mia mamma, e lei dice Ombretta, letto a 19 anni, La storia di Morante, letto a 25, e La montagna incantata, letto a 13.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

anche lui ci ha segnalato non un libro in realtà, ma tutti i libri scritti da Michael Crichton. Allora, lo sapete che questa sera c'è la Luna del Cervo? Anzi, alle 16:36, pronti con lo sguardo all'insù per ammirare la Luna del Cervo, che è una luna splendida, piena. Il satellite, come riporta la CNN, raggiungerà il picco della massima luminosità oggi alle 16:36 in Italia, secondo appunto gli esperti. Apparirà già del tutto piena sia praticamente ieri che domani, quindi è già apparsa praticamente come sensazione già piena ieri e succederà anche giovedì. Per godersi lo spettacolo non servono strumentazioni complesse. Il responsabile del laboratorio di geologia planetaria della NASA ha spiegato che gli appassionati avranno molta flessibilità. L'importante sarà scegliere un luogo prevalentemente buio, lontano dall'inquinamento luminoso e con una vista libera verso l'orizzonte.

Mars con Oh My Soul, la canzone che ci ha portato al momento dei saluti. Grazie a tutti, se siete stati con noi continuate a farlo, perché non mancheranno musica e informazione per tutto il resto della giornata. Per quanto ci riguarda, appuntamento fissato per le 10 di domani con quella che sarà l'ultima puntata della la penultima puntata della stagione del nostro magazine. Chiudiamo come sempre con la canzone per alzare il volume della radio e da cantare insieme. Edoardo Bennato, Un'estate italiana, a domani qui su Radio Brescia 7, la radio che dà voce

0: Il magazine è stato offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
1: Spot. Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei, dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili, showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Grave incidente tra un'auto e una moto ieri sera a Ponte Zanano a Sarezzo. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 29 anni di Gardone Valtrompia, trasportato d'urgenza al civile, dove resta ricoverato in terapia intensiva. L'incidente, la cui dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale, è avvenuto poco dopo le 23:30 lungo la provinciale 345. A quanto risulta sembra che i veicoli stessero andando nella stessa direzione, ma anche questo è ancora da chiarire. Sta di fatto che l'impatto e la caduta sono stati violenti e il 29enne ha riportato serie ferite. Alla guida dell'auto un 42enne di Sarezzo, rimasto indenne. Due operai leggermente intossicati, ma nessun ferito grave. È questo, stando alle prime informazioni, il bilancio dell'incendio divampato nel primo pomeriggio di ieri a Nave, in un'azienda situata in via Pieve Vecchia, a poca distanza dalla provinciale 237. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco che avrebbero spento le fiamme. Nell'incendio, a quanto risulta di natura accidentale, sono rimasti coinvolti due lavoratori che sono stati trasportati al pronto soccorso solo per i dovuti accertamenti. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale e un'ambulanza. Scattano i controlli straordinari sulle strade della provincia più frequentate durante l'estate. Il provvedimento deciso dalla prefettura dopo le riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica interessa in particolare la provinciale 237 del Caffaro, nel tratto delle coste di Sant'Eusebio, e la provinciale 58, due itinerari che nei mesi estivi registrano un forte aumento del traffico, soprattutto di motociclisti. Fino al 30 agosto forze dell'ordine e polizie locali saranno impegnate in servizi coordinati di vigilanza per prevenire gli incidenti e garantire il rispetto del codice della strada. Particolare attenzione sarà rivolta ai comportamenti più pericolosi, come l'eccesso di velocità e le manovre imprudenti. Lutto nel mondo della magistratura bresciana. È morta la sostituta procuratrice Benedetta Callea. Aveva compiuto 42 anni a gennaio. Per un periodo era stata costretta anche a fermarsi per problemi di salute, ma poi aveva ripreso posto nel suo ufficio in procura. Non si era mai arresa e aveva portato avanti inchieste delicate. Uno degli ultimi processi che ha affrontato, dopo aver trascorso un periodo anche alla procura minorile, è quello a Oscar Maggi, imputato e assolto per l'omicidio di Mario Bozzoli. In carriera era stata anche PM a Vibo Valentia. E per questa edizione è tutto, l'informazione torna tra un'ora.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
8: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa? Summertime, i grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi SAFE per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
3: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sul SAFE la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante. Non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante. Siete l'immagine di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
2: E sulla questione dei fondi SAFE è intervenuto stamane durante la tradizionale cerimonia del

0: Taglio, il presidente del Senato La Russa. Sentiamo.
1: C'ha a suo tempo il ministro Crosetto o no, il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un alto numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo. E siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
0: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle e la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC Malagò rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: Spot.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Per le tue vacanze trovi in omaggio in edicola con il Giornale di Brescia il 31 luglio GDB Relax, l'inserto estivo che unisce il piacere dell'enigmistica agli approfondimenti sul patrimonio culturale bresciano. Tra cruciverba, quiz, crisscross e tante curiosità, scopri i nostri musei e il nostro territorio in collaborazione con Fondazione Provincia di Brescia Eventi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 14.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Arrestato un truffatore di 29 anni che, spacciatosi per un carabiniere, aveva raggirato una donna di 87 anni. Per gli inquirenti si tratta di un trasfertista del crimine proveniente dalla Campania, un vero e proprio professionista delle truffe con a proprio carico svariati precedenti di polizia. L'uomo, notato dagli operatori della squadra mobile mentre parlava al cellulare vicino alla stazione ferroviaria di Brescia, è stato seguito mentre saliva a bordo di un taxi fino a una casa di via Passo del Moncenisio. Qui il truffatore è entrato in scena e, dopo essere uscito dallo stabile, l'uomo è stato fermato e perquisito sul posto. Aveva oggetti preziosi in oro e due orologi dal valore complessivo di 20.000 euro. Blitz dei carabinieri a Carpenedolo, sequestrati oltre 3 kg di droga tra hashish, marijuana, ketamina e cocaina, e arrestato un ragazzo di 28 anni. Nella serata di ieri, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Desenzano del Garda hanno messo a segno un colpo al traffico di sostanze stupefacenti nella bassa bresciana. L'operazione è scaturita in seguito al controllo in strada del 28enne, seguito al quale gli investigatori hanno perquisito la casa del giovane. All'interno i carabinieri hanno sequestrato oltre 1,4 kg di marijuana, 705 grammi di ketamina, oltre 546 grammi di hashish e 309 grammi di cocaina, insieme a materiale per il confezionamento e ai bilancini. L'uomo è in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. E dopo Montichiari, anche Calcinato chiude temporaneamente un'area del proprio territorio al transito di pedoni e bici a causa dell'allerta varano. Il rettile, avvistato per due volte qualche giorno fa nel territorio monteclarense, è non ancora catturato. Con un'ordinanza il comune ha vietato il passaggio e lo stazionamento nella porzione di territorio al confine con Montichiari per ragioni di incolumità pubblica. Sono esclusi dal divieto soltanto gli operatori delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, della polizia locale, il personale sanitario e veterinario preposto alla ricerca del rettile, gli esperti autorizzati alle operazioni di cattura e i proprietari e i conduttori dei fondi agricoli. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
6: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
9: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero. E il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Spot.
2: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.

0: A 3x2 prosciutto cotto rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
1: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 15.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Grave incidente nella notte a Ponte Zanano di Sarezzo. Poco dopo le 23.30 una moto e un'auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato un motociclista di 29 anni residente a Gardone Valtrompia, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale civile di Brescia. Illeso il conducente dell'auto, un 42enne di Sarezzo. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale. Si è finto carabiniere per truffare un'anziana di 87 anni ma è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Brescia. Un 29enne con precedenti e proveniente dalla Campania aveva sottratto gioielli e orologi per un valore di oltre 20.000 euro. Gli agenti lo hanno fermato subito dopo il colpo, recuperando la refurtiva, per lui anche un foglio di via con il divieto di tornare a Brescia per 3 anni. Cordoglio nella magistratura bresciana per la scomparsa della sostituta procuratrice Benedetta Callea, morta a 42 anni. L'Associazione Nazionale Magistrati la ricorda come una professionista di alto valore, capace di affrontare indagini e processi complessi con equilibrio e scrupolo. Lutto anche nel mondo della ristorazione bresciana, e morto a soli 27 anni Michele Cambianca, da 3 anni è nello staff del ristorante Stellato Miramonti l'Altro di Concesio. Combatteva contro una malattia incurabile. Sport, ufficializzato il girone A di Serie C, nessuna sorpresa per le squadre bresciane. Il Brescia è indicato come la grande favorita, troverà le principali rivali Cittadella, Lecco e Trento. Nel gruppo B finiscono invece Reggiana e Spezia, saranno ben 4 le squadre bresciane al via: Brescia, Desenzano, Lumezzano e Ospitaletto, con tanti derby in calendario. Domani il sorteggio dei calendari, campionato al via il 21 agosto. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
8: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: disco It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostilio Mobili.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo.

TAFE per la difesa agita le acque nella maggioranza. Un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha annunciato ieri il ministro degli esteri Tajani, prima di precisare che si tratta di una cifra potenziale e che non è stato ancora definito quanto utilizzare. La Lega avverte la decisione spetta al Parlamento. Parla di balletto imbarazzante l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il

0: imprese del Made in Italy, trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco delle stazioni di servizio che non hanno ancora applicato il taglio. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Ancora un morto sul lavoro. Stamattina a Mesagna, in provincia di Brindisi, due operai, padre e figlio, sono stati coinvolti nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Il padre, 66 anni, è morto. Il figlio, 26 anni, è rimasto ferito ed è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Vigili del fuoco e polizia sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.

0: Carta 3x2, prosciutto cotto rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Per le tue vacanze trovi in omaggio in edicola con il Giornale di Brescia il 31 luglio GDB Relax, l'inserto estivo che unisce il piacere dell'enigmistica agli approfondimenti sul patrimonio culturale bresciano. Tra cruciverba, quiz, criss-cross e tante curiosità, scopri i nostri musei e il nostro territorio in collaborazione con Fondazione Provincia di Brescia Eventi.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: jackpot.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Condannati a 8 anni e 10 mesi con rito abbreviato, due giovani di 27 e 22 anni per il tentato omicidio di un 19enne avvenuto ad Arfo durante i festeggiamenti di San Faustino nel 2025. Secondo le indagini, la vittima era intervenuta per difendere un'amica ed è stata accoltellata al termine di una violenta aggressione. Decisive per l'inchiesta, le testimonianze e le immagini delle telecamere. Cordoglio nella magistratura bresciana per la scomparsa della sostituta procuratrice Benedetta Callea, morta a 42 anni. L'Associazione Nazionale Magistrati la ricorda come una professionista di alto valore. I colleghi ne sottolineano l'empatia, la sensibilità umana e la dedizione al lavoro, stringendosi ai familiari e ricordandone l'esempio professionale e umano. Si è finto carabiniere per truffare un'anziana di 87 anni, ma è stato arrestato dalla polizia. Un 29enne con precedenti e proveniente dalla Campania aveva sottratto gioielli e orologi per un valore di 20.000 euro. Gli agenti lo hanno fermato, per lui anche un foglio di via con divieto di tornare a Brescia per 3 anni. Grave incidente nella notte a Ponte Zanano di Sarezzo. Poco dopo le 23.30 una moto e un'auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato un motociclista di 29 anni ricoverato in terapia intensiva all'ospedale civile di Brescia. È illeso il conducente dell'auto. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale. Sport, ufficializzato il girone A di Serie C, nessuna sorpresa per le squadre bresciane. Il Brescia, indicato come la grande favorita, troverà tra i principali rivali Cittadella, Lecco e Trento. Nel gruppo B finiscono invece Reggiana e Spezia. Saranno ben 4 le squadre bresciane al via: Brescia, Desenzano, Lumezzano e Ospitaletto, con tanti derby in calendario. Domani il sorteggio dei calendari campionato al via il 21 agosto. Il giornale orario termina qui. Il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
6: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
9: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Talk about it.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.

0: Zappa Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi USA è arrivata la risposta americana. In un raid congiunto con l'Arabia Saudita sono state prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. E mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Colpiremo l'Iran duramente, torna a minacciare il presidente USA in un'intervista a Fox. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in una nota dei servizi di sicurezza di Mosca. Durov, che si trova attualmente in Francia, sarebbe accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore e le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima col principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci. La nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. A Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini, un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023. Insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot.
4: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Bambina.
1: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Spot.
1: Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 17.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Condannati a 8 anni e 10 mesi, con rito abbreviato, due giovani di 27 e 22 anni per il tentato omicidio di un 19enne avvenuto ad Arfo durante i festeggiamenti di San Faustino nel 2025. Secondo le indagini, la vittima era intervenuta per difendere un'amica ed è stata accoltellata al termine di una violenta aggressione. Decisive per l'inchiesta le testimonianze e le immagini delle telecamere. Cordoglio nella magistratura bresciana per la scomparsa della sostituta procuratrice Benedetta Callea, morta a 42 anni. L'Associazione Nazionale Magistrati la ricorda come una professionista di alto valore, capace di affrontare indagini e processi complessi con equilibrio e scrupolo. Anche i colleghi ne sottolineano l'empatia e la sensibilità umana. Si è finto carabiniere per truffare un'anziana di 87 anni, ma è stato arrestato dalla polizia. Un 29enne con precedenti proveniente dalla Campania aveva sottratto gioielli e orologi per un valore di oltre 20.000 euro. Gli agenti lo hanno fermato subito dopo il colpo, recuperato la refurtiva, per lui anche un foglio di via con divieto di tornare a Brescia per 3 anni. Grave incidente nella notte a Ponte Zanano di Sarezzo. Poco dopo le 23:30 una moto e un'auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato un motociclista di 29 anni residente a Gardone Valtrompia, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale civile di Brescia. La dinamica è al vaglio della polizia locale. Sport, ufficializzato il girone di Serie A, il girone A di Serie C, nessuna sorpresa per le squadre bresciane. Il Brescia, indicato come la grande favorita, troverà tra le principali rivali Cittadella, Lecco e Trento. Nel gruppo B finiscono invece Reggiana e Spezia. Saranno ben 4 le squadre bresciane al via: Brescia, Desenzano, Lumezzano e Ospitaletto, con tanti derby in calendario. Domani il sorteggio dei calendari campionato al via il 21 agosto. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
9: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer,
1: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldato

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: attrezzature. Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale orario. Edizione nazionale.
2: Un saluto da Nicolò Ceccarini. La tournée australiana del Milan è già cominciata. I rossoneri, tra l'altro, avranno modo di affrontare anche l'Inter nel primo derby stagionale. Ecco le parole di Matteo Gabbia.
3: Siamo molto contenti, abbiamo ricevuto un'accoglienza incredibile da parte dei nostri tifosi e ancora una volta abbiamo avuto il piacere, insomma, di arrivare in Australia e di percepire questa magia che si respira in questo ambiente. Siamo contentissimi anche di avere la possibilità di lavorare nelle strutture in Australia. Si vede che hanno un'attenzione e hanno voglia di vivere sport e calcio, di conseguenza siamo ancora contenti di poter allenarci, di poter preparare la nostra stagione all'interno delle loro strutture sportive. E per concludere, insomma, siamo molto felici ancora una volta di essere qua, vogliosi di portare, insomma, il calcio a tutti i tifosi del Milan qua in Australia e speriamo che, insomma, possano divertirsi, possano darci una mano nel preparare questa stagione nel migliore dei modi e che si possano, insomma, godere le amichevoli che andremo a disputare qua in Australia, soprattutto il derby di Milano, che è sempre un qualcosa di speciale e sarà sicuramente una bella esperienza per loro viverla all'Optus Stadium.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
4: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Per le tue vacanze trovi in omaggio in edicola con il Giornale di Brescia il 31 luglio GDB Relax, l'inserto estivo che unisce il piacere dell'enigmistica agli approfondimenti sul patrimonio culturale bresciano. Tra cruciverba, quiz, crisscross e tante curiosità, scopri i nostri musei e il nostro territorio in collaborazione con Fondazione Provincia di Brescia Eventi.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: spot.
1: Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.

0: trovi in offerta 3x2 prosciutto cotto rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Quix.
3: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 18.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Condannati a 8 anni e 10 mesi con rito abbreviato due giovani di 27 e 22 anni per il tentato omicidio di un 19enne avvenuto ad Arfo durante i festeggiamenti di San Faustino nel 2025. Secondo le indagini, la vittima era intervenuta per difendere un'amica ed è stata accoltellata al termine di una violenta aggressione. Decisive per l'inchiesta le testimonianze e le immagini delle telecamere. Cordoglio nella magistratura bresciana per la scomparsa della sostituta procuratrice Benedetta Callea, morta a 42 anni. L'Associazione Nazionale Magistrati la ricorda come una professionista di alto valore, capace di affrontare indagini e processi complessi con equilibrio e scrupolo. Anche i colleghi ne sottolineano l'empatia e la sensibilità umana. Si è finto carabiniere per truffare un'anziana di 87 anni, ma è stato arrestato dalla polizia. Un 29enne con precedenti proveniente dalla Campania aveva sottratto gioielli e orologi per un valore di oltre 20.000 euro. Gli agenti lo hanno fermato subito dopo il colpo, recuperato la refurtiva, per lui anche un foglio di via con divieto di tornare a Brescia per 3 anni. Grave incidente nella notte a Ponte Zanano di Sarezzo, poco dopo le 23:30, una moto e un'auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato un motociclista di 29 anni, residente a Gardone Valtrompia, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale civile di Brescia. La dinamica è al vaglio della polizia locale. Sport, ufficializzato il girone di Serie A, il girone A di Serie C, nessuna sorpresa per le squadre bresciane. Il Brescia, indicato come la grande favorita, troverà tra le principali rivali Cittadella, Lecco e Trento. Nel gruppo B finiscono invece Reggiana e Spezia. Saranno ben 4 le squadre bresciane al via: Brescia, Desenzano, Lumezzane e Ospitaletto, con tanti derby in calendario. Domani il sorteggio dei calendari campionato al via il 21 agosto. Il giornale orario termina qui. Vi auguro una buona serata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
8: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Attrezzature da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10 sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inizia oggi la seconda avventura di Roberto Mancini al timone della nazionale. Dalle 18 a Roma la presentazione ufficiale, con lui anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, ruolo sul quale è critico Dino Zoff. Vorrei sapere bene cosa faccia e a cosa serva in nazionale, tuona il capitano campione del mondo e simbolo dell'Italia. Medio Oriente, nella scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Gli effetti della guerra nel settore energetico: a New York in rialzo il petrolio a $84,5 al barile. Sale anche il gas, il cui prezzo oltrepassa i €61 al megawattora. Prosegue senza sosta dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati, intanto sono morti 2 pompieri a Creta impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia col meccanismo della flagranza differita dopo i disordini in Val di Susa sabato scorso dopo una dimostrazione no TAV. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito a un incidente di moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. A dicembre avrebbe dovuto fare una serie di concerti in Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot. Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a €5,99 a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Attrezzature da Maflan puoi noleggiare carotatrici, traballi, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10 sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia, specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari. Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
3: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 19.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a...
3: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
1: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario. Edizione locale.
7: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Condannati a 8 anni e 10 mesi con rito abbreviato, due giovani di 27 e 22 anni per il tentato omicidio di un 19enne avvenuto ad Arfo durante i festeggiamenti di San Faustino nel 2025. Secondo le indagini, la vittima era intervenuta per difendere un'amica ed è stata accoltellata al termine di una violenta aggressione. Decisive per l'inchiesta le testimonianze e le immagini delle telecamere. Cordoglio nella magistratura bresciana per la scomparsa della sostituta procuratrice Benedetta Callea, morta a 42 anni. L'Associazione Nazionale Magistrati la ricorda come una professionista di alto valore, capace di affrontare indagini e processi complessi con equilibrio e scrupolo. Anche i colleghi ne sottolineano l'empatia e la sensibilità umana. Si è finto carabiniere per truffare un'anziana di 87 anni, ma è stato arrestato dalla polizia. Un 29enne con precedenti proveniente dalla Campania aveva sottratto gioielli e orologi per un valore di oltre 20.000 euro. Gli agenti lo hanno fermato subito dopo il colpo, recuperato la refurtiva, per lui anche un foglio di via con divieto di tornare a Brescia per 3 anni. Grave incidente nella notte a Ponte Zanano di Sarezzo, poco dopo le 23:30, una moto e un'auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato un motociclista di 29 anni, residente a Gardone Valtrompi, ha ricoverato in terapia intensiva all'ospedale civile di Brescia. La dinamica è al vaglio della polizia locale. Sport, ufficializzato il girone di Serie A, il girone A di Serie C, nessuna sorpresa per le squadre bresciane. Il Brescia, indicato come la grande favorita, troverà tra le principali rivali Cittadella, Lecco e Trento. Nel gruppo B finiscono invece Reggiana e Spezia. Saranno ben 4 le squadre bresciane al via: Brescia, Desenzano, Lumezzano e Ospitaletto, con tanti derby in calendario. Domani il sorteggio dei calendari campionato al via il 21 agosto. Il giornale orario termina qui. Vi auguro una buona serata.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a...
3: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
1: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
9: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su

0: Da Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Per le tue vacanze trovi in omaggio in edicola con il Giornale di Brescia il 31 luglio GDB Relax, l'inserto estivo che unisce il piacere dell'enigmistica agli approfondimenti sul patrimonio culturale bresciano. Tra cruciverba, quiz, crisscross e tante curiosità, scopri i nostri musei e il nostro territorio in collaborazione con Fondazione Provincia di Brescia Eventi.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma la presentazione ufficiale del neo commissario tecnico e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania. Oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Presi di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Le autorità giapponesi hanno emesso un nuovo allarme terremoto. Dopo che si è registrata una nuova forte scossa nella prefettura di Kumamoto, nel sud del paese, stessa zona del sisma di ieri in cui sono morte almeno 18 persone. 12 persone indagate dalla procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson, e lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
3: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
2: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
3: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
2: Anche lo stile di vita è importante?
3: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Spot. Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero. E il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
2: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre, con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Condannati a 8 anni e 10 mesi con rito abbreviato due giovani di 27 e 22 anni per il tentato omicidio di un 19enne avvenuto ad Arfo durante i festeggiamenti di San Faustino nel 2025. Secondo le indagini, la vittima era intervenuta per difendere un'amica ed è stata accoltellata al termine di una violenta aggressione. Decisive per l'inchiesta le testimonianze e le immagini delle telecamere. Cordoglio nella magistratura bresciana per la scomparsa della sostituta procuratrice Benedetta Callea, morta a 42 anni. L'Associazione Nazionale Magistrati la ricorda come una professionista di alto valore, capace di affrontare indagini e processi complessi con equilibrio e scrupolo. Anche i colleghi ne sottolineano l'empatia e la sensibilità umana. Si è finto carabiniere per truffare un'anziana di 87 anni, ma è stato arrestato dalla polizia. Un 29enne con precedenti proveniente dalla Campania aveva sottratto gioielli e orologi per un valore di oltre 20.000 euro. Gli agenti lo hanno fermato subito dopo il colpo, recuperato la refurtiva, per lui anche un foglio di via con divieto di tornare a Brescia per 3 anni. Grave incidente nella notte a Ponte Zanano di Sarezzo, poco dopo le 23:30, una moto e un'auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato un motociclista di 29 anni, residente a Gardone Valtrompi, ha ricoverato in terapia intensiva all'ospedale civile di Brescia. La dinamica è al vaglio della polizia locale. Sport, ufficializzato il girone di Serie A, il girone A di Serie C, nessuna sorpresa per le squadre bresciane. Il Brescia, indicato come la grande favorita, troverà tra le principali rivali Cittadella, Lecco e Trento. Nel gruppo B finiscono invece Reggiana e Spezia. Saranno ben 4 le squadre bresciane al via: Brescia, Desenzano, Lumezzano e Ospitaletto, con tanti derby in calendario. Domani il sorteggio dei calendari campionato al via il 21 agosto. Il giornale orario termina qui. Vi auguro una buona serata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
8: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.
1: Ecco l'estate, la tua breve volontà svaniva.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci.

0: Presentazione ufficiale del CT che dice subito la sua sul brusco addio di 3 anni fa in quella apparsa come una fuga allettato dalla milionaria offerta saudita.
1: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, sono molto dispiaciuto, per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita, prese di mira milizie filo iraniani in Iraq, almeno 20 le vittime. 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Jenny De Gaetano.
2: Resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento, questa è l'accusa per i 12 indagati dalla Procura di Bologna che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il giorno prima durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Tra gli indagati anche il 20enne arrestato durante i disordini, poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo per il giovane è stato fissato il 9 settembre. Insieme alla questione disordini prosegue l'attività investigativa sulla morte di Fakir con la richiesta di affidare le indagini a un corpo di polizia diverso dalla squadra mobile. La procura rimarca che la garanzia migliore per la terzietà e la distanza tra i fatti e chi indaga sia il coordinamento dei PM.
0: È morto per salvare il figlio Antonio Delrico, il 66enne vittima del crollo di una tettoia all'interno del cantiere edile dove stavano lavorando a Mesagna in provincia di Brindisi. L'uomo titolare dell'impresa, avvertito il cedimento della struttura, sarebbe corso verso il figlio 26enne riuscendo a salvarsi ma restando sepolto nel crollo. Il figlio è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 3x2, prosciutto cotto Rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Quix.
3: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
4: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio

0: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze.
1: Strana l'estate.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 21.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7. So.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Monica.
1: Brescia 7 Selecta.
2: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
2: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
0: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Bam Bam Bambina.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Dalla tuo cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa darle alegría y cosa buena. Dalla

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Ladies and gents, turn

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.